0: guardarmente le vedi con qualcosa che cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.